Inti, inti, inti, amara. Inti, inti, inti, amara. Inti, inti, inti, amara.